ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatshe ka di camp chairs, banna ba tshwere di cooler box, bana le bo sebane-bane le bo mamane. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba 'irang?